Subia. Un bel via. Un bel via. Un bel via. Da su, subia. Un bel via. Ci piace un certo, ma con tante sa.